0: una faccia di blu. E improvviso tenido dal vento rapido. Excuse me, Jerry. E cominciavo a volare nel cielo infinito.
1: Olá, eu sou José Cid e estão a ouvir a Rádio Clube de Telhado.